0: lo, wele mo sani dai me ke fidi. You lo be nice I mean wani mo. Anaisai, di shamyangai, dai holy mino. Na lo simyo, di shamyangai. Eh, bo simino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holy mino. Na lo simyo, di shamyangai. Le me fem bo simino. De ache bon fudim jangai.
1: Yeah man, dele model I tell.
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM

Tushi, capo dano koi bergate. Kubot chomo ko irame iroko akana no warere maro. Urano da pakolo yasaga komaro. Buto buto buto.

0: This is a Lim FM production. DJ Timmy.
1: Dit is Lim FM 91.7.
2: If your lobby safe, you take him fire lobby me. Take it, analyze someone I holy gonigi. Matere pireti fi konko gide leitoli. Bebe daimu accident. Taki hoi gregi moni. Me a denki. Baby te a de a pecheko. You hufu mi a tison def soto. Ala sa ou meke de wamboko. Matai giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobi nice a mi mwani mo. Anai sai, di shamyangai. Dai, holi mi no. Na lo simyo, di shamyangai. Eh, bosi mi no. De ache bon fudim jangai. Eh, lem FM holi mi no. Na lo simyo, di shamyangai. Lem FM bosi mi no. De ache bon fudim jangai.
3: Ya yeah, man, dele model I tell.